0: dispiace. C'è qualcosa. Qualcuno. No, non lo so neanch'io. Scusate, scusate.
1: Helga.
0: È stato... Non so spiegarlo. Era qualcosa di strano. Come una lama. Che entrava nella mia carne. Vi prego, scusatemi. Adesso va meglio, grazie. La sento di nuovo. È qui. Io sento la morte.
2: Chimère FM présente Les patrouilles de l'espace et du temps. Une émission hors les murs consacrée au cinéma, à la politique et aux réseaux sociaux.

0: wyszedł, że się patrzeć i tak nie wiem. On popytał, bo mnie my się tyli, że się bawamy, że krepyczy, szalfa i szakali i tyle byli gasa. I mówię, nie, no niech się świat taki ubiera. Era nostra, no nostra famiglia, che voi macate, la dava di mio. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, la dava di mio, la fede, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, arriva, mi mangia la fede di mio. Allora, parti da Gustavo, mi arrivi, vai dire, tu spari per tu, non mangia la fede di mio. Allora, vite, e lo signore, dove ci arrivati, allora, vite. Non spera da qui, vai al campo, gli schifo, vitti, cambia il mondo. Andiamo a spostare un chiudo, vai un castellano, e l'altro è vengato che mi c'è sulla fissa, parli.
1: L'ère des ordinateurs a accéléré les perspectives d'une information globale porteuse de nouveaux espoirs, mais aussi d'angoisses nouvelles.